Kubula 88.4. Kapale download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele. Dikgwa di kala neng le mvolo. Autia strada. Kholise.

0: felwa ka abeke a bile matle haholo mme ke rata ho leboa fela hore e be re fihletse mane ho morutuwa wa rona a hlokaitseng e leng Ntate Malunga e be re ile ra fihlela ho ya mo boloka ka moka Hoopstad. Mme re rata ho leboa baruti bohle le diphutheo tsohle tse ya ileng a sebetsa ho tsona Lady Brand, Hope House, hore di fihlele hore di lo boloka Ntate Malunga. Ebile lepato le letle ka mokgatsela e makatsang ha lelapa la ha Mme Malunga le diphutheo tsohle le tshedise ka melaetsa e monate. Re a leboa Mme Mamoloi ka dipelaneng Hope House, ke a itebohela vele.
1: Ye yeah, ama vulovulo vulovulo 88.4 ke le khubu ntate go mametse ke le ka Palmridge ka mola extension 3 e kuguleni ha ga nete ba fana be ke ya ba mona te a ho ntate ha ho ba le diphoso tse itseng le mosebetsi fela ngwana mme ntate le beso wa itebohela ka mola ka extension 3 ke a le bo ntate.
2: Ho tsom bolisto ke nda les fola ka mona ka Rustenburg a ga Simon ntate mafela ka be ke ntate a na ja je le tsi le mona ntate ke tswa ka le sotumana a tsa le mana ntate ke tswa la pinda di ho tsom la di
3: so ti song ya ntate Nelson Mandela ho ile tso ke a hore re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo.

0: boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le Lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Mamela dikanane le be le molo Manda ho fikirela boraro ho tloha horeng ya bobedi ho fikirela horeng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.

0: ena pina bitso fela ka hore a bleed mama Gigi Lamaine Nathan Mohole MT by Walter Hamanati mona ho lesedi FM mama di pishana mo kile ka ba palla jalo pina e monati ya Sundays for Lovers e Walter jalo ke nomfundo mo adzama les java moho le shakaina mama di ha ho laka jeno tsebeletso ena ya lesedi yo o lakaletsa katleho le mahlonolo ere happy birthday wena ya kidigang ka jeno ke letsa sile ha o ka nnete tswa lo mafolofolo etsa bo nnete ba hore o qoba manka ba mang eng ka pa eng etla o sula falletsa lona
1: mahlonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mfololo
0: 086-000-3084-079-758.

Mametse Amanda Black boyela kum ho di mahlo hora ke le shume tsebeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

Gauteng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app ho mamela Lesedi FM.

metso tso ke mashomo mabedi le metso supileng ho le ba ho reng ya pele ha ka ho le bana wena ya limmileng hona jwale ke koparo khanne hantle wena ya sebetsang a tshola gate lwana ke a bona ma metsele sedi FM wena ya sebetsang garacheng a ko shebile hona jwale ma metsele sedi lona mono ba ntsemba hlatswa makolo ya batho nka le lebala jwang ke a bona hona jwale ibile ke a utlwa hore le ma metsele sedi FM botle bob kalo dipetlele ke a kena di kliniking ke a kena go tla mono ke kena lo bontate ba ntseng ba lukisa ditsela le bomme ba se ba le temmo ona temmo ke se ke itse ke nako

0: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo fanboy. O mametse thabo le lebu ho re athella afternoon drive. E tshisang tukutu.
1: A ya tuk. Ai tuki fela. Tuka tukutu. Hello number 7.
2: Hi Tibla. Kisha.
1: Happy Monday
2: Tibla. Happy Monday.
1: Mafela be ka
2: Mafela be ke a you are le besaga.
1: Le
2: besaga ntle twaka.
1: O tsantle Freestata.
2: Ah, o nole ha ntwa tsebona le mona. Fa no bata wa bata.
1: Na.
2: Wa bata ga itse.
1: Go tsela voice note mmere wa bata.
2: Ah, no bata. Ah, o no bata ga bohloko hampe Freestata mafelong ana fitla be ke fela ha ga sebetsa hantle.
1: A ga le ba ka netla le sebetsa hantle ka nne. A ntudi tsamela monate, mena o mi mufukeng, me wa re le mufukeng re le buile, but ba Sharpeville re le buile a whole fair. Maobane Everton ne di tuka malakabe. Ne di jafatse Sunday session re a leboa. Ni ke ntle le tshe.
2: Ne le nnae.
1: Ga di jwane.
2: Na gale bo ga tla motho se betsa etse hantle me he mme wa di ga tsapa le wena gore mafelo a hao ba ke a tsamaile ha monna jana ke ka ha o le nteng kwana hana jwale me ga lwana gore nyane ya botshelela ke be ke o qatela ena ya FIFA World Cup
1: ke be ke o qatela di papadi tsa mo bola fatse
2: mme
1: re sentse re bona gore moya o fokela kae che
2: Me France has le monse no mabedi le hapa jwalo papadi ka dinthatse nne ho ile nngwe ba hlola ba lo Mexico ba e paputla ba e tapurela ba e bona

0: re bila hulo fela di ketseng khetla re o la boeta bethata ya mosenene lona thabolile bu di ketseng khetla re le bile di
1: mo bidi mo so hora ke a bona di tabatsa ga bona di balwa ke tsietsi mo haladi.

0: Ciao, buona idea, sta crescendo che andremo a Fozzi, che le buona bambino nato a Fezzi, che perris te sei depriti.
1: Ah, level tivos. Ah, sale che je le gatse, ho tu a gatte rofila gatse che sono clock, ah, sale che je le gatse, beh, ho ma putta che mo capita na ritz. Ai.
2: Bana ba seng bua ntho e thata ya bana ba batlhang batsadi ba bona. Nna ausi wa ka o jwetsa mme wa gae gore mona ga se ga gae la abuti wa ka. Ke a leboga ke mo bua lebitso la ka tanki.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Lebo le tibos.

Momedi motle wa tsweletsa se di FM ke o dumedisa hle manta ha beking hotle mo momentsong le teng ke re wena madume ke o mona ka go nalola tsa dipapadi e bile beke thagwa tsena he momedi ke ga wa tseba he dingata ke mantle tsetletse mme re tlatle go fetsona di tshesa di le fresh di le boleng jolo ka metla kwa no tsweletsong ya lesedi nna le bitsola ka ke se bidi mo lefe ke le buila ho lohla ba tsweletse mo le sebedi tsa bana beso reng ka tsena di thapo tsena he le gona mamedi re tlatle ga matheletsona ho le ba mane ho reng ya Robedi tsama le motlhophisi dikeledi madegedege le tsiri melisu bona here shapapere mamedi ho ya le ho gutla

0: Aha, ao di lukile he Mohammed Ntosa ka di dutse monwaneng wa botshelela me ka le baka leo re kietse tjena.
1: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Na e ka ba o gathetse ke o se gone o thola di loan o tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2. Hona le melawana le dipehelo. Hopola, romela SMS e reng thusa ho 33351.
2: Bloemfontein motse wa di rosa.
3: Set away.
2: Berenyetso

0: Lesedi FM ke molelo
1: ke nete ba me di hlele Lesedi FM ke molelo a hantlo di mahlohora ke a borobong sebeletso ke Lesedi a le gotlala gasola Africa borwa di engwane mo 80 o re balla ditaba.

0: bravo.
1: Ke nakala kha ka sedi mothabano go be hantle ho reng ya le shume sepeletso ke ya le sedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa di engwane moeti o boetse go balla tsena tsa o qetela tsa letsatsi.